0: Regina, stai
1: ferma. RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
2: Mandi, efatra amby roapolo.
1: Mizala Falina Wanao.

Sergio. La sera t'as dit de me faire. Mi sono una zona di intera, io stesso c'è un lasso di sangue.